0: soft, sweet and slow.
1: Sono le 2:05.
2: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: Sono le 3.
1: Radio Reporter.
2: Se ami la musica.

0: sono le 7:02. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In redazione regionale Filippo Virzì, edizione di giovedì 27 agosto. In apertura una notizia che ci porta già a Palermo con la bandita Valle del Loreto. Accelerata per gli espropri, la lista dei proprietari da rintracciare e degli indennizi è in corso. Il comune dovrà concludere il progetto per la sistemazione dei sentieri a ridosso del fiume entro la fine del 2026. Un anno di tempo in più per la riqualificazione del lungomare. Oltre un migliaio di nominativi da esaminare, ma molti si ripetono più volte e 2,3 milioni di euro da assegnare per acquisire terreni e immobili. Rimaniamo sempre a Palermo, bimba morta per difterite, l'ISS conferma la presenza del batterio, posticipata l'autopsia. Dopo l'esame all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico bisognerà attendere almeno 2 mesi per il deposito della relazione. Intanto l'Istituto Superiore della Sanità ha reso pubblici i risultati degli esami. I genitori della bambina indagati per omicidio colposo hanno nominato un consulente di parte. Sempre in tema di vaccini, così in Sicilia si torna indietro. La mappa delle coperture e i numeri che preoccupano di più sono già disponibili sul web. Il recupero successivo alla pandemia sembra essersi fermato e alcune coperture pediatriche cruciali sono tornate sotto il 95%. L'isola è il territorio con il dato più basso d'Italia e dopo il caso della bimba morta di difterite a Palermo partono i controlli nelle scuole. Rimanevo sempre in tema di sanità, liste d'attesa, siciliani troppo pazienti. Mentre il paese recupera, nell'isola le code si allungano. Nel primo semestre di quest'anno le prestazioni sanitarie erogate in ritardo nella regione sono state quasi 170.000, in aumento di circa 5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2025 e in controtendenza sulla media nazionale. Adesso una bella notizia per coloro che si spostano in aereo. Collegamenti aerei nuovi in arrivo. Il nuovo volo Catania Newark, New York, operato da United Airlines. Ci saranno 4 collegamenti settimanali per tutta la stagione estiva, a partire dal 28 maggio 2027 con 4 frequenze settimanali per tutta la stagione. Si tratta di un ulteriore risultato del lavoro portato avanti da SAC, si legge in una nota della stessa società, per il potenziamento della rete di collegamenti internazionali dell'aeroporto di Catania, che consolida così la presenza dello Scaletneo nel mercato americano. Voltiamo pagina, spari allo zaino, un ferito si presenta al pronto soccorso dicendo: mi sono fatto male con un bicchiere di vetro. Un 42enne è andato a Villa Sofia con una profonda lesione al polso destro, raccontando di un incidente domestico. In ospedale sono arrivati i poliziotti che, dopo i colpi di pistola segnalati al 112 da qualche residente, avevano trovato alcuni bossoli dalle parti di via Rocchi in Marciano. Ladro catanese in trasferta a Messina per rubare una Jeep Renegade. I carabinieri lo hanno arrestato mentre stava per imboccare l'autostrada in direzione Catania. Un cittadino ha segnalato al 112 la presenza di 3 persone che stavano armeggiando attorno a una Jeep Renegade di strada, per poi mettere in moto il mezzo e fuggire in direzione dello svincolo autostradale. Concludiamo il nostro giornale radio con il consueto spazio dedicato agli eventi in Sicilia, agli spettacoli, e in particolare vi pongo all'attenzione Michael Jackson a Ganci, il tributo firmato da Rino Puleo. L'appuntamento è calendarizzato per venerdì 28 agosto alle ore 22. Il Borgo Madonita ospita il concerto tributo. Ricordate, tributo al re del pop Michael Jackson. E dalla provincia di Palermo ci spostiamo alla provincia di Catania, all'Arena Lucio Dalla di Milo. Torna a misurarsi con il nome di Franco Battiato, nel luogo che più direttamente ne custodisce la memoria. Appuntamento per venerdì, domani alle ore 21 all'Arena Lucio Dalla. Arriva Voglio Vederti Danzare, il concerto omaggio costruito sulle canzoni del compositore siciliano, dentro la rassegna Cinema e Spettacoli sotto il vulcano. In conclusione vi segnalo un grande evento, Ustica Mediterranean Performing Arts Festival, 3 giorni ai Faraglioni, presso il Teatro di Pietra del Villaggio Archeologico. Da venerdì 28 agosto a domenica 30 agosto, manifestazione internazionale dedicata ad Ustica, alle arti performative contemporanee, promossa dalla Proloco Ustica PS in collaborazione con Air Evolution. Ed è tutto con gli spettacoli in Sicilia. Si conclude il GR di oggi, giovedì 27 agosto, curato e condotto in studio da Filippo Virzì. A risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
0: Meteo Sicilia. Le previsioni dell'isola a cura di Filippo Virzì. Ogni giorno tempo, temperature e aggiornamenti sulla Sicilia.
2: Bentrovati all'ascolto delle previsioni meteo di oggi, giovedì 27 agosto, per la Sicilia e le province isolane. Giornata con regime di alta pressione subtropicale. Questo giovedì sarà contraddistinto da generali condizioni stabili dell'atmosfera. Il cielo si potrà vedere sereno o al più poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra 33 e 38 gradi, minime spesso sopra i 20 gradi dappertutto. Andiamo avanti con le minime e le massime delle 9 province siciliane. Apriamo con Agrigento, tempo sole caldo, minima 25, massima 36. Caltanissetta, sole caldo, minima 23, massima 41. Catania, sole caldo, minima 26, massima 34. Enna, sole caldo, minima 23, massima 37. Messina, sole caldo, minima 26, massima 36. Palermo, sole caldo, minima 28, massima 37. Ragusa, sole caldo, minima 25, massima 37. Siracusa, sole caldo, minima 26, massima 33. Ed infine Trapani, tempo sole caldo, minima 28, massima 36. Abbiamo trasmesso le previsioni meteo di oggi, giovedì 27 agosto, riguardanti le 9 province della Sicilia. Da Filippo Virzì e dalla redazione giornalistica l'augurio di una buona prosecuzione d'ascolto con la nostra programmazione infrasettimanale. A risentirci al prossimo collegamento in studio e linea alla regia.

0: profili Poverzì. Ogni settimana la classifica ufficiale dei brani più trasmessi in radio, con i successi del momento e le nuove entrate. Il venerdì alle 13.30, la domenica alle 13, solo su Radio Reporter.
1: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
2: Il gelataio!
1: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
3: Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche con strumenti all'avanguardia. Ottica Milanese, a Palermo, in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese, dal 1880, ottici professionisti.
4: Parcheggio custodito e gratuito.
5: Radio Reporter, più l'ascolti, più ti piace.
6: Every day in Italy, since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
7: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
8: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
9: Radio Reporter.
10: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
11: We serve.
12: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
13: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-51 11 312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per Buon Gustai.

0: Radio Reporter, non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.
1: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
2: L'oroscopo del giorno. I segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì. Scopri cosa ti riserva la giornata.
3: Cari amiche e cari amici, eccoci con l'oroscopo del giorno di oggi, giovedì 27 agosto, con Filippo Virzì. Se appartenete ai Gemelli, alla Bilancia e all'Acquario, lo spirito, la verve, la simpatia che vi animeranno oggi potranno esservi molto utili non solo nella vita sociale ma anche in quella professionale. Gioia, serenità in campo amoroso. Se appartenete al Cancro, al Sagittario e ai Pesci, non permettete ai fantasmi del passato di proiettare ombre sulla vostra vita interiore. Giorno frenetico e pieno di impegni, dunque. Se appartenete al Toro, al Leone, allo Scorpione, annotate tutto. Sarete così certi di non dimenticare niente e di non dover rifare certe strade due volte perdendo tempo prezioso. Dopo la consueta panoramica zodiacale, i segni passo per passo. Ariete, per voi sarà una bella giornata. Toro, affrontate gli imprevisti. Gemelli, giornata movimentata. Cancro, sfruttate meglio questo giovedì. Leone, qualche momento di confusione. Vergine, la parola d'ordine di oggi è trasparenza. Bilancia, partite davvero alla grande per quest'oggi. Scorpione, siete disponibili a collaborare. Sagittario, giovedì favorevole. Capricorno, oggi compirete dei passi importanti. Acquario, sarete i protagonisti di questo giovedì. Pesci, giornata imprevedibile. Con il signore Pesci si conclude l'oroscopo di oggi, giovedì 27 agosto, letto per voi da Filippo Virzì, il quale vi ringrazia per l'ascolto, augurandovi una splendida giornata e ovviamente a risentirci al prossimo appuntamento dalla nostra redazione.
2: L'oroscopo del giorno, i segni zodiacali raccontati da Filippo Virzì.
4: Ascoltaci in streaming su radioreporter98.it o scarica la nostra app. Radio Reporter ti segue ovunque tu sia.
5: Due minuti.
6: Estate!
5: Un libro.
7: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo di Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità.
6: Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.
2: Radio Reporter.
8: Se ami la musica.
9: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
10: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
11: Se la luce risplende così, è un segno.
12: Pronta a essere l'eroina?
10: Andiamo a salvare il mondo.
12: Ti guardo le spalle.
11: Chi è Baiana?
13: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
14: Ma!
15: Che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea.
20: Le prevendite sono aperte.
9: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
21: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
22: Come vuoi.
21: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
23: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
24: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
25: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
13: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
9: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
3: I partner di questo programma sono...
26: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione. I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
27: We serve.
28: Every day. In Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
29: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
30: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. A Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
31: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
32: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni. Dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429. Dal 1880, ottici professionisti.
33: Parcheggio custodito e gratuito.
34: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
35: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
5: Radio Reporter.
0: Non ti puoi sbagliare.
5: La musica più bella è qui.

0: Sono le 8.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentornati all'ascolto del nostro giornale radio, edizione di giovedì 27 agosto, in studio Filippo Virzi. In apertura, bimba morta di difterite, i genitori denunciano i medici degli ospedali di Palermo. È stata depositata presso la procura di Palermo la denuncia a querela sporta dai genitori della piccola Anna Rosa di appena 4 anni, deceduta il 19 agosto scorso all'ospedale civico di Palermo. L'Istituto Superiore di Sanità conferma comunque la difterite, continua la caccia al paziente zero per interrompere il contagio. Intanto continuano a migliorare le condizioni del cuginetto di Anna Rosa, il bimbo di 4 anni è ancora ricoverato, le sue condizioni sono clinicamente stabili ma in costante miglioramento. Occupiamoci del caso dell'IPM, Istituto Penitenziario Minorile Malaspina. Arriva una rimozione dall'incarico per la direttrice dell'Istituto Penale Minorile. Non si conoscono ancora le motivazioni del provvedimento, che comunque sarebbe precedente alla rivolta con incendio all'interno dell'istituto. Il suo posto è stato preso da Girolamo Monaco, che arriva dall'Istituto Penale Minorile di Citrezza, in provincia di Catania. Nuovo ospedale. Il commissario presenta il progetto alle imprese in attesa del bando. Lunedì 1 settembre alle ore 9:30, Hotel One di Siracusa, il commissario straordinario Guido Monteforte Specchi salirà sul palco per raccontare agli imprenditori del territorio a che punto è davvero il nuovo ospedale. Non un convegno qualunque, ma un tentativo di trasformare un cantiere ancora sulla carta in un'opportunità concreta per l'indotto locale. Accanto a lui il parlamentare nazionale di Fratelli d'Italia, Luca Cannata. Politica, nuova frattura nella DC. Segretario nazionale Gela Uteri, nessuna intesa con la Lega, nessun accordo quindi tra la Democrazia Cristiana e la Lega, lo afferma in una nota il segretario nazionale facente funzioni della Democrazia Cristiana Giampiero Samurì. Cambiamo argomento, momenti di paura a Partinico nel palermitano, quando un uomo barricato in casa ha minacciato di fare saltare in aria la palazzina. È successo nel quartiere San Gioacchino, Madonna del Ponte. Un quarantenne partinicese si è barricato nella sua abitazione di via Roma e ha minacciato di far esplodere la casa con una bombola di gas. L'arresto di Tony Boy, annullato il concerto al velodromo. A Agave Spettacoli ha comunicato con una PEC agli uffici comunali che la tappa del 27 agosto non si terrà per circostanze di forza maggiore. Il sindaco La Galle e l'assessore Rini avevano anche preso posizione contro la presenza dell'artista in città, che ricordiamo è stato arrestato a seguito di una perquisizione nella sua abitazione di Milano che ha portato alla scoperta di droga e di un'arma. Ladro catanese in trasferta a Messina per rubare una Jeep Renegade. I carabinieri lo hanno arrestato mentre stava per imboccare l'autostrada in direzione Catania. Un cittadino ha segnalato al 112 la presenza di tre persone che stavano armeggiando attorno a una Jeep Renegade di strada per poi mettere in moto il mezzo e fuggire in direzione dello svincolo autostradale. Concludiamo con gli spettacoli in Sicilia. Apriamo con la musica, Gaia al Festival dei Due Mari, tappa siciliana a Porto Palo in provincia di Siracusa. Mentre Salda Vinci sarà in concerto ad Augusta, serata gratuita in piazza a partire dalle ore 21, in provincia di Siracusa, in piazza Castello. Anche arte nel corso del nostro GR con Botero in notturna. Vi segnalo Palazzo Riso a Palermo, nel capoluogo regionale. Visita serale tra acquarelli e scultura, a partire dalle ore 20. L'appuntamento palermitano rientra nelle notti del contemporaneo. Trasferiamoci a Ragusa, festa di San Giovanni Battista, tre giorni patronali. Il calendario 2026 copre tre giorni da giovedì 27 a sabato 29 agosto. Il punto di riferimento resta la cattedrale di San Giovanni Battista in via Roma 134, affacciata sulla piazza che porta lo stesso nome. E chiudiamo a Messina al Monte di Pietà con Nel nome della madre e della figlia. Spettacolo scritto e diretto da Anrita Ciccone. In scena ci saranno Arianna Ninchi, Rita Abela e Giulia Di Luca, chiamate a dare corpo a un titolo che già nel cast riunisce tre presenze femminili e tre diverse voci di interpretazione. Ed è tutto per questa edizione di giovedì 27 agosto con Filippo Virzì. Grazie per l'ascolto, a risentirci al prossimo collegamento.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
0: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574 049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574 049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
4: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e a imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
5: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
6: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 30 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
7: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.

0: Sono le 9:03. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: In redazione regionale Filippo Virzì, edizione di giovedì 27 agosto. In apertura una notizia che ci porta già a Palermo con la bandita Valle del Loreto. Accelerata per gli espropri, la lista dei proprietari da rintracciare e degli indennizi è in corso. Il comune dovrà concludere il progetto per la sistemazione dei sentieri a ridosso del fiume entro la fine del 2026. Un anno di tempo in più per la riqualificazione del lungomare. Oltre un migliaio di nominativi da esaminare, ma molti si ripetono più volte e 2,3 milioni di euro da assegnare per acquisire terreni e immobili. Rimaniamo sempre a Palermo, bimba morta per difterite, l'ISS conferma la presenza del batterio, posticipata l'autopsia. Dopo l'esame all'istituto di medicina legale del policlinico bisognerà attendere almeno 2 mesi per il deposito della relazione. Intanto l'Istituto Superiore della Sanità ha reso pubblici i risultati degli esami. I genitori della bambina indagati per omicidio colposo hanno nominato un consulente di parte. Sempre in tema di vaccini, così in Sicilia si torna indietro. La mappa delle coperture in numeri che preoccupano di più sono già disponibili sul web. Il recupero successivo alla pandemia sembra essersi fermato e alcune coperture pediatriche cruciali sono tornate sotto il 95%. L'isola è il territorio con il dato più basso d'Italia e dopo il caso della bimba morta di difterite a Palermo partono i controlli nelle scuole. Rimaniamo sempre in tema di sanità, liste d'attesa, siciliani troppo pazienti. Mentre il paese recupera, nell'isola le code si allungano. Nel primo semestre di quest'anno le prestazioni sanitarie erogate in ritardo nella regione sono state quasi 170.000, in aumento di circa 5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2025 e in controtendenza sulla media nazionale. Adesso una bella notizia per coloro che si spostano in aereo. Collegamenti aerei nuovi in arrivo. Il nuovo volo Catania Newark, New York, operato da United Airlines. Ci saranno 4 collegamenti settimanali per tutta la stagione estiva, a partire dal 28 maggio 2027 con 4 frequenze settimanali per tutta la stagione. Si tratta di un ulteriore risultato del lavoro portato avanti da SAC, si legge in una nota della stessa società, per il potenziamento della rete di collegamenti internazionali dell'aeroporto di Catania, che consolida così la presenza dello Scalettneo nel mercato americano. Voltiamo pagina, spari allo zaino, un ferito si presenta al pronto soccorso dicendo: mi sono fatto male con un bicchiere di vetro. Un 42enne è andato a Villa Sofia con una profonda lesione al polso destro, raccontando di un incidente domestico. In ospedale sono arrivati i poliziotti che, dopo i colpi di pistola segnalati al 112 da qualche residente, avevano trovato alcuni bossoli dalle parti di via Rocchi in Marciano. Ladro catanese in trasferta a Messina per rubare una Jeep Renegade. I carabinieri lo hanno arrestato mentre stava per imboccare l'autostrada in direzione Catania. Un cittadino ha segnalato al 112 la presenza di 3 persone che stavano armeggiando attorno a una Jeep Renegade di strada, per poi mettere in moto il mezzo e fuggire in direzione dello svincolo autostradale. Concludiamo il nostro giornale radio con il consueto spazio dedicato agli eventi in Sicilia, agli spettacoli, ed in particolare vi pongo all'attenzione Michael Jackson Agganci, il tributo firmato da Rino Puleo. L'appuntamento è calendarizzato per venerdì 28 agosto alle ore 22. Il Borgo Madonita ospita il concerto tributo. Ricordate, tributo al re del pop Michael Jackson. E dalla provincia di Palermo ci spostiamo alla provincia di Catania, all'Arena Lucio Dalla di Milo. Torna a misurarsi con il nome di Franco Battiato, nel luogo che più direttamente ne custodisce la memoria. Appuntamento per venerdì domani alle ore 21 all'Arena Lucio Dalla. Arriva Voglio Vederti Danzare, il concerto omaggio costruito sulle canzoni del compositore siciliano, dentro la rassegna Cinema e Spettacoli sotto il vulcano. In conclusione vi segnalo un grande evento, Ustica Mediterranean Performing Arts Festival, 3 giorni ai Faraglioni, presso il Teatro di Pietra del Villaggio Archeologico. Da venerdì 28 agosto a domenica 30 agosto, manifestazione internazionale dedicata ad Ustica, alle arti performative contemporanee, promossa dalla Proloco Ustica PS in collaborazione con Air Evolution. Ed è tutto con gli spettacoli in Sicilia. Si conclude il GR di oggi, giovedì 27 agosto, curato e condotto in studio da Filippo Virzì. A risentirci alla prossima edizione.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Multisala Aurora. Vivi il grande cinema. Multisala Aurora. Anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato. Ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora. A Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora. Emozioni da prima fila.
4: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
5: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.

0: Sono le 10 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Radio Reporter Notizie.
2: Bentornati all'ascolto del nostro giornale radio, edizione di giovedì 27 agosto, in studio Filippo Virzi. In apertura, bimba morta di difterite, i genitori denunciano i medici degli ospedali di Palermo. È stata depositata presso la procura di Palermo la denuncia a querela sporta dai genitori della piccola Anna Rosa di appena 4 anni, deceduta il 19 agosto scorso all'ospedale civico di Palermo. L'Istituto Superiore di Sanità conferma comunque la difterite, continua la caccia al paziente zero per interrompere il contagio. Intanto continuano a migliorare le condizioni del cuginetto di Anna Rosa, il bimbo di 4 anni, ancora ricoverato. Le sue condizioni sono clinicamente stabili, ma in costante miglioramento. Occupiamoci del caso dell'IPM, Istituto Penitenziario Minorile Malaspina. Arriva una rimozione dall'incarico per la direttrice dell'Istituto Penale Minorile. Non si conoscono ancora le motivazioni del provvedimento, che comunque sarebbe precedente alla rivolta con incendio all'interno dell'istituto. Il suo posto è stato preso da Girolamo Monaco, che arriva dall'Istituto Penale Minorile di Acitrezza, in provincia di Catania. Nuovo ospedale. Il commissario presenta il progetto alle imprese in attesa del bando. Lunedì 1 settembre alle ore 9:30 a Hotel One di Siracusa, il commissario straordinario Guido Monteforte Specchi salirà sul palco per raccontare agli imprenditori del territorio a che punto è davvero il nuovo ospedale. Non un convegno qualunque, ma un tentativo di trasformare un cantiere ancora sulla carta in un'opportunità concreta per l'indotto locale. Accanto a lui il parlamentare nazionale di Fratelli d'Italia Luca Cannata. Politica, nuova frattura nella DC. Il segretario nazionale gela Uteri. Nessuna intesa con la Lega. Nessun accordo quindi tra la Democrazia Cristiana e la Lega, lo afferma in una nota il segretario nazionale facente funzioni della Democrazia Cristiana Giampiero Samurì. Cambiamo argomento. Momenti di paura a Partinico, nel palermitano, quando un uomo barricato in casa ha minacciato di fare saltare in aria la palazzina. È successo nel quartiere San Gioacchino, Madonna del Ponte. Un quarantenne partinicese si è barricato nella sua abitazione di via Roma e ha minacciato di far esplodere la casa con una bombola di gas. L'arresto di Tony Boy, annullato il concerto al velodromo. Agave Spettacoli ha comunicato con una PEC agli uffici comunali che la tappa del 27 agosto non si terrà per circostanze di forza maggiore. Il sindaco La Galla e l'assessore Rini avevano anche preso posizione contro la presenza dell'artista in città, che ricordiamo è stato arrestato a seguito di una perquisizione nella sua abitazione di Milano, che ha portato alla scoperta di droga e di un'arma. Ladro catanese in trasferta a Messina per rubare una Jeep Renegade. I carabinieri lo hanno arrestato mentre stava per imboccare l'autostrada in direzione Catania. Un cittadino ha segnalato al 112 la presenza di tre persone che stavano armeggiando attorno a una Jeep Renegade di strada, per poi mettere in moto il mezzo e fuggire in direzione dello svincolo autostradale. Concludiamo con gli spettacoli in Sicilia. Apriamo con la musica. Gaia al Festival dei Due Mari, tappa siciliana a Porto Palo in provincia di Siracusa. Mentre Salda Vinci sarà in concerto ad Augusta, serata gratuita in piazza a partire dalle ore 21, in provincia di Siracusa, in piazza Castello. Anche arte nel corso del nostro GR con Boteri Notturna. Vi segnalo Palazzo Riso a Palermo, nel capoluogo regionale. Visita serale tra acquarelli e scultura a partire dalle ore 20. L'appuntamento palermitano rientra nelle notti del contemporaneo. Trasferiamoci a Ragusa, festa di San Giovanni Battista, tre giorni patronali. Il calendario 2026 copre tre giorni, da giovedì 27 a sabato 29 agosto. Il punto di riferimento resta la cattedrale di San Giovanni Battista in via Roma 134, affacciata sulla piazza che porta lo stesso nome. E chiudiamo a Messina, al Monte di Pietà, con Nel nome della madre e della figlia. Spettacolo scritto e diretto da Anrita Ciccone. In scena ci saranno Arianna Ninchi, Rita Abela e Giulia Di Luca, chiamate a dare corpo a un titolo che già nel cast riunisce tre presenze femminili e tre diverse voci di interpretazione. Ed è tutto per questa edizione di giovedì 27 agosto con Filippo Virzì. Grazie per l'ascolto, a risentirci al prossimo collegamento.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-51-11-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.
5: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
6: We Serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti alla Vanguardia. Ottica Milanese a Palermo in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese dal 1880. Ottici professionisti.
7: Parcheggio custodito e gratuito.

0: Sono le 11 e 4 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il consumo di formaggi ad alto contenuto di grassi riduce il rischio di sviluppare la demenza, quanto afferma un gruppo di ricerca dell'Università di Lund in Svezia in un articolo pubblicato di recente su Neurology. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver esaminato le cartelle cliniche di oltre 27.000 pazienti in 25 anni in uno studio che ha raccolto un'enorme mole di dati sulle abitudini alimentari dei cittadini svedesi e sulle loro condizioni di salute. Dropifites e Japonicus nel futuro delle terapie contro il cancro, ne sono convinti i ricercatori del Japan Advanced Institute of Science and Technology di Ishikawa. In un articolo pubblicato su Gut Microbes, gli esperti hanno puntato i riflettori su un batterio presente all'interno dell'intestino delle rane giapponesi, scoprendone le potenzialità curative. Nei topi cui è stato somministrato, infatti, il cancro al colon è stato sconfitto con una probabilità di successo del 100%. Superando i trattamenti tradizionali come immunoterapia e chemioterapia. All'interno del cervello esistono dei neuroni che si attivano solamente con la musica. È la tesi di un'equipe di ricerca dell'Università della California, San Francisco. Stando a quanto emerso dai test di laboratorio, la loro funzione consiste nella memorizzazione e nella rielaborazione delle melodie che ascoltiamo, ad ulteriore dimostrazione della complessa natura del rapporto che lega esseri umani e musica. Lo studio è recentemente comparso su Science Advances. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
0: 2 minuti.
3: Estate.
0: Un libro.
4: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. E proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo di Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'Apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Esperidi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti. Piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Sono le 12 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Il disastro in Tibet sale a 165 morti accertati il numero delle vittime contate da Nepal e Cina, mentre per i dispersi si profila il numero di 1300, centinaia di turisti stranieri presenti nell'area di cui si sono perse le tracce. Stanno bene i due italiani che risultano coinvolti, fa sapere la Farnesina. In corso gli accertamenti sui 90 connazionali registrati in Tibet. Caro carburanti, ieri il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Intanto maggioranza divisa sulla tassazione degli extra profitti. Lega a favore, ribadisce il no il leader di Forza Italia, il vice premier Tajani.
3: Io credo che tutti debbano contribuire in questo momento a dare una mano, comprese le aziende petrolifere. Ma il contributo deve essere frutto di un accordo, di un confronto, di un colloquio.
2: Latitante catturato nel napoletano era sfuggito al blitz del giugno scorso contro il clan Amato Pagano, attivo nel territorio di Casavatore. L'uomo è accusato, insieme ad altri due affiliati, di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di imprenditori edili della zona. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
7: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We serve.
10: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.

0: Sono le 13 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Il capo della CIA a Mosca per chiedere alla Russia di non attaccare i paesi NATO. Il clamoroso retroscena è rivelato dal Wall Street Journal il giorno dopo la visita di John Ratcliffe a Mosca. Putin è frustrato, prepara il colpo di grazia all'Ucraina, dicono gli osservatori, non escludendo che pensi anche all'atomica tattica. Quella di Ratcliffe, un'attività di routine, era stata la rassicurante spiegazione di Trump. Il disastro in Tibet, oltre 165 morti, 1000 dispersi per l'alluvione provocata dal distacco di un ghiacciaio in quota. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. I detriti trascinati dalla gigantesca alluvione che ha colpito la regione potrebbero aver formato dighe naturali a rischio cedimento. L'arte contemporanea perde un'icona, si è spenta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei pois. Celebre per le texture con cui spaziava dalla pittura alla performance, da grandi installazioni ad ambienti onirici, Kusama ha attraversato con uno stile unico, ipnotico, dai colori vivaci, diverse stagioni del contemporaneo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca! Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974 esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Every day in Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
7: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
8: Musica scelta da Enzo Marchese.

0: Sono le 14 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un computer quantistico ha permesso il primo viaggio indietro nel tempo, tornando nel passato per una frazione di secondo. È stata violata così una delle leggi della fisica che rappresenta il tempo come una freccia che può andare solo dal passato al futuro e mai viceversa. La ricerca, guidata dall'Istituto di Fisica e Tecnologia di Mosca, ha dimostrato che in computer quantistici estremamente semplici il fenomeno può avvenire nell'85% dei casi. I funghi potrebbero essere un ottimo alleato a tavola per mantenere giovane il cervello. Infatti uno studio svolto a Singapore ha svelato che mangiarne 300 grammi o più a settimana potrebbe addirittura dimezzare il rischio di declino cognitivo. In corso una sperimentazione clinica con una sostanza estratta proprio dai funghi e già sotto i riflettori, perché precedenti studi ne hanno suggerito le potenziali proprietà anti-invecchiamento e antidemenza. Si tratta dell'ergotioneina, un aminoacido con funzioni antiossidanti e antinfiammatorie. Distrutte le placche responsabili dell'Alzheimer con l'aiuto di luce e suoni. Il risultato ottenuto nei topi all'Università del Massachusetts è importante perché nel cervello degli animali sono state nuovamente osservate le funzioni cognitive in precedenza perdute. I topi erano stati stimolati con luce e suoni e dopo il trattamento avevano affrontato meglio il percorso di un labirinto che richiedeva di ricordare alcuni punti chiave. Ora i ricercatori stanno preparando i test sull'uomo. Scoperti i neuroni specchio delle emozioni, si trovano nella corteccia cingolata del cervello e si attivano sia quando si prova dolore, sia quando si osserva il dolore altrui. Individuati nei ratti a 23 anni dalla scoperta tutta italiana dei neuroni specchio di movimenti, a 4 da quella dei neuroni che aiutano a prevedere le azioni altrui, potrebbero essere presenti anche nell'uomo, risultando cruciali per comprendere i meccanismi dell'empatia che si inceppano in diverse malattie psichiatriche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: PC Express è il punto informatico a Palermo, adatto a tutte le vostre esigenze. In via Gioacchino Di Marzo 38B, telefono 091 7574049. PC Express è assistenza informatica, vendita di computer rigenerati, configurazione di computer da gaming, attivazione di servizi digitali come PEC, SPID, firma digitale, previo appuntamento che può essere fissato contattandoci su WhatsApp al numero 091 7574049. PC Express è sui social Facebook, Instagram e TikTok. Basta cercare il nome utente chiocciola PC Express Palermo. PC Express fa la differenza.
4: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
5: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo. Con Tony Alaimo uomo e con Tony Alaimo donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
6: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte ricompatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi per la città di Palermo. La consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.

0: Sono le 15 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Il disastro in Tibet, oltre 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. Al lavoro squadre di soccorso cinesi per mettere in sicurezza l'area. Si teme che possa cedere il lago di sbarramento che si è creato a monte dell'area alluvionata. Oggi gli interrogatori di 3 dei 4 arrestati e detenuti a Rebibbia con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti alla casa del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, il 16 ottobre scorso a Pomezia. Spiegheranno qual è stato il mandato ricevuto, dicono i legali. Temperature torride e notti tropicali, l'Italia fronteggia una nuova ondata di calore. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud. Al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani, con punte fino a 40 gradi, pollini rossi in 3 città, Bari, Campobasso e Palermo. Domani saliranno a 9. Una tregua dall'afa è prevista da domenica. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Musica proposta da Enzo Marchesi.

0: Sono le 16 e 2 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Il disastro in Tibet sale a 165 morti accertati, il numero delle vittime contate da Nepal e Cina, mentre per i dispersi si profila il numero di 1300, centinaia di turisti stranieri presenti nell'area di cui si sono perse le tracce. Stanno bene i due italiani che risultano coinvolti, fa sapere la Farnesina, in corso gli accertamenti sui 90 connazionali registrati in Tibet. Caro carburanti, ieri il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Intanto maggioranza divisa sulla tassazione degli extra profitti. Lega a favore, ribadisce il no il leader di Forza Italia, il vice premier Tajani.
3: Io credo che tutti debbano contribuire in questo momento a dare una mano, comprese le aziende petrolifere. Ma il contributo deve essere frutto di un accordo, di un confronto, di un colloquio.
2: Latitante catturato nel napoletano era sfuggito al blitz del giugno scorso contro il clan Amato Pagano, attivo nel territorio di Casavatore. L'uomo è accusato, insieme ad altri due affiliati, di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di imprenditori edili della zona. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
5: Il gelataio!
4: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
6: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione. I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
7: We serve.
8: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini, in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.
9: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa, e per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza, e inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
10: Musica scelta da Enzo Marchesi.

0: sono le 17. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Il capo della CIA a Mosca per chiedere alla Russia di non attaccare i paesi NATO. Il clamoroso retroscena è rivelato dal Wall Street Journal il giorno dopo la visita di John Ratcliffe a Mosca. Putin è frustrato, prepara il colpo di grazia all'Ucraina, dicono gli osservatori, non escludendo che pensi anche all'atomica tattica. Quella di Ratcliffe, un'attività di routine, era stata la rassicurante spiegazione di Trump. Il disastro in Tibet, oltre 165 morti, 1000 dispersi per l'alluvione provocata dal distacco di un ghiacciaio in quota. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. I detriti trascinati dalla gigantesca alluvione che ha colpito la regione potrebbero aver formato dighe naturali a rischio cedimento. L'arte contemporanea perde un'icona, si è spenta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei pois. Celebre per le texture con cui spaziava dalla pittura alla performance, da grandi installazioni ad ambienti onirici, Kusama ha attraversato con uno stile unico, ipnotico dai colori vivaci, diverse stagioni del contemporaneo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Reporter Flash.
3: 2 minuti.
4: Estate.
3: Un libro.
5: Immaginate di camminare sotto i portici eleganti di Torino. È proprio sotto i vostri piedi una città nascosta chiamata Capitalis batte come un cuore segreto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo di Il destino della congrega, il capitolo finale della travolgente trilogia firmata da Fabio Barbonaglia. Dimenticate il fantasy lontano e polveroso. Qui il mito irrompe nel nostro presente. L'autore ci regala uno stile cinematografico avvolgente. La storia ci viene raccontata dalla voce di Marcus, il sommo bibliotecario che riunisce i novizi per narrare l'ultima disperata battaglia per la salvezza del mondo. La posta in gioco? L'apocalisse. Qualcuno, nell'ombra, sta per spalancare i cancelli del Tartaro per liberare i titani. Per fermarli, i nostri protagonisti devono intraprendere missioni ai confini della realtà. Da un lato abbiamo il giovane Cassian Larbon, disperso tra i ghiacci della Groenlandia alla ricerca della leggendaria torcia di Prometeo, dove dovrà affrontare una civiltà elfica dimenticata che non ama affatto gli intrusi. Dall'altro lato, un gruppo improbabile di eroi, tra cui un boia condannato a morte, un ladro sfacciato e un apprendista tormentato da visioni, deve scendere negli abissi dell'Atlantico per ritrovare il tridente di Nettuno, nascosto niente meno che nel giardino delle Speridi. Barbonaglia è un maestro nel mescolare la geografia reale con il mito. Passerete dalle vette del Monte Titano a San Marino alle profondità marine delle Azzorre, scoprendo che ogni monumento che conosciamo potrebbe nascondere una porta alchemica verso l'ignoto. In questo libro non ci sono solo battaglie ed energia cosmica. Un traditore ai vertici del potere manipola ogni cosa. Chi è davvero Cassian? E perché il tatuaggio sulla schiena fa tremare i sovrani? In questo finale di saga, coraggio e inganno si incontrano in un destino che lega un uomo a elfi, giganti e divinità. Su 2minutiunlibro.it potete leggere un'anteprima, un'intervista all'autore e ascoltare un podcast dedicato. Il destino della congrega di Fabio Barbonaglia. Disponibile su Amazon.
6: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
7: Il gelataio!
6: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
4: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-51-11-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia. Fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea. Esclusivamente per buon gustai.
7: In una casa, i mobili non sono tutto. E Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
8: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
9: We Serve. Ottica Milanese si rinnova al centro di Palermo, nei nuovi locali di Via Roma numero 429. Ottica Milanese, ottici da quattro generazioni. Vendita di occhiali da sole e da vista, lenti a contatto, prodotti specifici per la cura oculare, misurazioni della vista gratuite e professionali. Ottica Milanese, dealer ufficiale di grandi marchi, visite oculistiche e con strumenti alla Vanguardia. Ottica Milanese a Palermo in via Roma 429. Telefono 091 33 45 74. Ottica Milanese dal 1880. Ottici professionisti.
10: Parcheggio custodito e gratuito.
11: Musica proposta da

0: Sono le 18 e 3 minuti. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Il disastro in Tibet, oltre 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. Al lavoro squadre di soccorso cinesi per mettere in sicurezza l'area. Si teme che possa cedere il lago di sbarramento che si è creato a monte dell'area alluvionata. Oggi gli interrogatori di 3 dei 4 arrestati e detenuti a Rebibbia con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti alla casa del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, il 16 ottobre scorso a Pomezia. Spiegheranno qual è stato il mandato ricevuto, dicono i legali. Temperature torride e notti tropicali, l'Italia fronteggia una nuova ondata di calore. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud. Al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani, con punte fino a 40 gradi, pollini rossi in 3 città, Bari, Campobasso e Palermo. Domani saliranno a 9. Una tregua dall'AFA è prevista da domenica. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. Preparazione ai massimi livelli per formare atleti pronti a competere e imporsi nelle sfide più importanti d'Europa. Vanguard Martial Arts, a Palermo in via Generale Arimondi 5. Per informazioni 333 38 43 529. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.
6: Multisala Aurora, vivi il grande cinema. Multisala Aurora, anteprime, novità e i migliori film per grandi e piccini in un'atmosfera accogliente. Dalle commedie alle avventure mozzafiato, ogni settimana nuove emozioni sul grande schermo. Multisala Aurora ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Multisala Aurora, a Palermo in via Tommaso Natale 177. Scopri la programmazione aggiornata e tutte le promozioni su auroramultisalapalermo.it. Multisala Aurora, emozioni da prima fila.

0: I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
1: We serve.
2: Reporter. Musica scelta da Giuseppe Bonanno.
3: Radio Reporter. Dove sei, con chi sei, quando vuoi.

0: La musica che ami, scelta per te da Giuseppe Bonanno.
1: Radio Report, più l'ascolti, più ti piace.

0: sono le 19. Radio Reporter.
1: Reporter Flash.
2: Il disastro in Tibet sale a 165 morti accertati il numero delle vittime contate da Nepal e Cina, mentre per i dispersi si profila il numero di 1300, centinaia di turisti stranieri presenti nell'area di cui si sono perse le tracce. Stanno bene i due italiani che risultano coinvolti, fa sapere la Farnesina, in corso gli accertamenti sui 90 connazionali registrati in Tibet. Caro carburanti, ieri il Consiglio dei Ministri ha prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Intanto maggioranza divisa sulla tassazione degli extra profitti. Lega a favore, ribadisce il no il leader di Forza Italia, il vice premier Tajani.
3: Io credo che tutti debbano contribuire in questo momento a dare una mano, comprese le aziende petrolifere. Ma il contributo deve essere frutto di un accordo, di un confronto, di un colloquio.
2: Latitante catturato nel napoletano era sfuggito al blitz del giugno scorso contro il clan Amato Pagano, attivo nel territorio di Casavatore. L'uomo è accusato, insieme ad altri due affiliati, di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di imprenditori edili della zona. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Reporter Notizie.
4: Every day in Italy. Since 1950, we have been there. UGL, the General Labor Union.
5: Dal 1950 noi ci siamo. UGL, Unione Generale del Lavoro.
6: Musica selezionata da Giuseppe Bonanni.

0: Giuseppe Bonanno. Quando la musica non ha confini.
1: Radio Reporter.
2: Non ti puoi sbagliare.
1: La musica più bella è qui.

0: sono le 20.
1: Reporter Flash.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Un computer quantistico ha permesso il primo viaggio indietro nel tempo, tornando nel passato per una frazione di secondo. È stata violata così una delle leggi della fisica che rappresenta il tempo come una freccia che può andare solo dal passato al futuro e mai viceversa. La ricerca, guidata dall'Istituto di Fisica e Tecnologia di Mosca, ha dimostrato che in computer quantistici estremamente semplici il fenomeno può avvenire nell'85% dei casi. I funghi potrebbero essere un ottimo alleato a tavola per mantenere giovane il cervello. Infatti uno studio svolto a Singapore ha svelato che mangiarne 300 grammi o più a settimana potrebbe addirittura dimezzare il rischio di declino cognitivo. In corso una sperimentazione clinica con una sostanza estratta proprio dai funghi e già sotto i riflettori, perché precedenti studi ne hanno suggerito le potenziali proprietà anti-invecchiamento e antidemenza. Si tratta dell'ergotioneina, un aminoacido con funzioni antiossidanti e antinfiammatorie. Distrutte le placche responsabili dell'Alzheimer con l'aiuto di luce e suoni. Il risultato ottenuto nei topi all'Università del Massachusetts è importante perché nel cervello degli animali sono state nuovamente osservate le funzioni cognitive in precedenza perdute. I topi erano stati stimolati con luce e suoni e dopo il trattamento avevano affrontato meglio il percorso di un labirinto che richiedeva di ricordare alcuni punti chiave. Ora i ricercatori stanno preparando i test sull'uomo. Scoperti i neuroni specchio delle emozioni, si trovano nella corteccia cingolata del cervello e si attivano sia quando si prova dolore, sia quando si osserva il dolore altrui. Individuati nei ratti a 23 anni dalla scoperta tutta italiana dei neuroni specchio di movimenti, a 4 da quella dei neuroni che aiutano a prevedere le azioni altrui, potrebbero essere presenti anche nell'uomo, risultando cruciali per comprendere i meccanismi dell'empatia che si inceppano in diverse malattie psichiatriche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Reporter Flash.
3: Chi taglia i capelli è il parrucchiere. Chi fa i conti è il ragioniere. Chi fa il pane è il panettiere. Chi fa i salumi è il salumiere. E chi fa i gelati?
4: Il gelataio!
3: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca. Prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1987. L'idea che rinfresca. A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.
5: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
6: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Cialdami Store, caffè, cialde e capsule originali delle migliori marche, ottime proposte di compatibili con tutti i sistemi in commercio, oltre ad una vasta gamma di macchine da caffè con assistenza tecnica anche in comodato d'uso, con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Consegniamo in tutta Italia da 48 a 72 ore lavorative e anche all'estero da 4 a 7 giorni lavorativi. Per la città di Palermo la consegna è gratuita. Cialdami, gli specialisti del caffè.
7: Signore e signori, ecco

0: con Tony Alaimo Donna a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36, fisso 091 68 41 773. Tony Alaimo è sinonimo di tecnica, creatività e benessere per i capelli e la cura della persona. Tony Alaimo con stile, sempre all'avanguardia nelle scelte.
1: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Notizie, approfondimenti e tantissimi programmi TV prodotti dalla nostra testata. Ogni giorno trattiamo importanti tematiche di politica e di attualità, ma anche di sociale, curate da eccellenti professionisti dell'informazione e diretto da Francesco Panasci. Digita ilmoderatore.it. Dal 2007 l'informazione in alta definizione.
2: Musica scelta da Giuseppe Bonanni.
3: Radio Report. Oh, yeah.

Radio Reporter, solo musica e che musica!

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
2: In una casa i mobili non sono tutto e Linea Cornici lo sa. E per questo mette a tua disposizione una vasta gamma di cornici di ottima qualità e convenienza. E inoltre poster da tutto il mondo. Linea Cornici è a Palermo in via Giovanni De Cosmi 27. Dal 1974, esperienza e professionalità. Linea Cornici, sempre più in linea con i tempi.
3: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia. A Palermo, nella sua unica sede, nel cuore del centro storico, in via Pignatelli Aragona numero 88. La qualità delle opinioni espresse dai commensali, deliziati dalle pietanze tipiche del capoluogo regionale, fa della Tavernaccia una trattoria d'eccellenza nel rapporto qualità-prezzo. Trattoria La Tavernaccia. Per maggiori informazioni, 347-5111-312. E per i propri clienti, area free zone wifi. Trattoria La Tavernaccia, fusione di profumi e sapori della cucina mediterranea, esclusivamente per buon gustai.
4: La colonna sonora dei tuoi momenti, firmata Giuseppe.

0: Sono le 22.
1: Taglia i capelli è il parrucchiere, chi fa i conti è il ragioniere, chi fa il pane è il panettiere, chi fa i salumi è il salumiere e chi fa i gelati?
2: Il gelataio!
1: Ah, sbagliato! Il gelatiere! Il gelatiere, l'idea che rinfresca, prova tutti i gusti, piacciono al palato e vedrai che non toccano la linea. Coni, coppette, coppone, brioche, torte, vaschette, gelato di qualità da mangiare subito o da portar via. Il gelatiere, maestri gelatieri del 1980. L'idea che rinfresca! A Palermo, via Scobar, di fronte Motel Agip.

Grazie, grazie per le mani.

0: Oggi al cinema. Scopri i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
1: L'oceano ha scelto me e ha scelto anche te.
2: Se la luce risplende così, è un segno.
3: Pronta a essere l'eroina?
1: Andiamo a salvare il mondo.
3: Ti guardo le spalle.
2: Chi è Baiana?
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
5: Ma
6: che c'è? Ho qualcosa tra i denti?
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Multisala Aurora, dalle commedie alle avventure mozzafiato.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea.
11: Le prevendite sono aperte.
0: Multisala Aurora, a Palermo, via Tommaso Natale 177.
12: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
13: Come vuoi.
12: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
14: Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
15: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
16: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile che non si può neanche vedere.
4: Spider-Man Brand New Day, solo al cinema.
0: Aurora Multisala ti propone la sua programmazione cinematografica anche sui social. Oggi al cinema, i film della settimana, selezionati da Filippo Virzì. In visione a Palermo, alla Multisala Aurora, via Tommaso Natale 177. Info su auroramultisalapalermo.it.
17: I partner di questo programma sono...
18: www.ilmoderatore.it è il quotidiano popolare di Sicilia. Dal 2007 l'informazione in alta definizione. I Lions, Palermo Libertà, sempre al servizio della comunità.
19: We serve.
20: Every day. In Italy. Since 1950 we have been there. UGL, the General Labor Union.
21: Dal 1950 noi ci siamo. UGL. Unione Generale del Lavoro.
22: Signore e signori, ecco a voi i tagli e le acconciature esclusive con la massima attenzione per il benessere personale di Tony Alaimo a Palermo, zona Partanna Mondello, in via Lorenzo Iandolino numero 36. Tony Alaimo con stile.
23: In Sicilia, la cucina palermitana, riconosciuta dalle più prestigiose guide gastronomiche, ha un solo nome, la Tavernaccia, a Palermo, in via Pignatelli Aragona numero 88.
24: Ottica Milanese, ottici da 4 generazioni, dealer ufficiale di grandi marchi, a Palermo, in via Roma 429, dal 1880, ottici professionisti.
25: Parcheggio custodito e gratuito.
26: Cialdami, il modo unico per scoprire il mondo del caffè in tutte le sue forme. Con 3 punti vendita a Palermo, in via Lorenzo Iandolino 75, in via Valderice 38 e in via Giuseppe Alessi 10. Cialdami, gli specialisti del caffè.
27: Non basta combattere, bisogna essere pronti a vincere. A Palermo c'è Vanguard Martial Arts, Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling e MMA. Tecnica, potenza, disciplina. In via Generale Arimondi 5. Vanguard Martial Arts, la tua sfida comincia qui.

0: Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui.
1: Radio Reporter.
2: E che musica.
0: Radio Reporter. Radio Reporter. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare. La musica più bella è qui. Radio Reporter. Non ti puoi sbagliare, la musica più bella è qui.

0: something soft, sweet and slow.
1: Sono le 2:02.
2: Radio Report. Più l'ascolti, più ti piace.